Boya lo ma tele, nibi lo ma kusi, baby di alaja, shini lo nja elaya. Boya lo ma tele, nibi lo ma kusi.